0: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.
1: Ehi, amici europei, questa musica per voi è la musica che non invecchia mai. Balla balla di canzoni tutti in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna,